ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Importanza dai a chi costruisce ponti tra le generazioni, a chi aiuta i giovani a imparare un mestiere, a chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno, a chi offre un doposcuola aperto a ogni bambino, a chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
2: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
3: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
2: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
3: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

0: siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno.
1: Radio Onda Libera.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Che importanza dai a chi costruisce ponti tra le generazioni? A chi aiuta i giovani a imparare un mestiere? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi offre un doposcuola aperto a ogni bambino? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpieg.it.
3: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
4: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
3: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
4: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spiego.

0: vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Onda Libera in Blu. Liberi di ascoltarla.
2: Liberi di ascoltarla.

Ti sorrido e mi sorridi, come facevo il pezzo brutto che però era bello. Di questi tempi mi addormento con la faccia in giù, mi sento come quei vestiti che non vanno più. Una chitarra blu che non vende, non venderà.

0: citofono in un sacco di parole tutte a caso, nei baci di Giuda, al pane che butti.
1: Radio Onda Libera.

0: Senti, sembra rido, ma in fondo stringo i denti.
1: Se da domani cambiasse qualcosa, e allora?
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: C'è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi. Come due che hanno viaggiato nel tempo. Come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Radio Onda Libera, in blu.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.